0: If your lobby safe, he take him fire lobby me. Take it, analyze some man I holy gonigi. Ma therapy reti fi konko gide le toli. Bebe dai mu accident, taki hoi gregi money. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You hufu mi a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Mata e giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice I mean wani mo. Anai sai. Di shamyangai. Dai holi mino. Na lo simyo. Di shamyangai. Eh. Bosi mino. De ache bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.
2: Bon fusabi, ala satra bakana na lem FM kulturu lem.